0: Questa è Spavia Fast.
1: Spavia Fast.
0: Quale channel?
1: Copyright. GP1 is a clear channel for Greeley 585.